0: Laura Pausini!
1: This guy, Rock.
0: Sì, Rock.
1: Thank you, everybody. Arrivederci.
0: Ladies and gentlemen, Laura Pausini.
1: Grazie. Ciao.
0: I'll take that for me. Ciao, bella. Grazie.
2: Hoy, mañana y siempre. Clásicos que